0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: He said,
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora o no shai hawan bie.
1: Tu Maria, gracia bon, e bialema.

0: Mela mano yogi so mela
1: mela no yogi mela
0: Mela mano yogi so mela
1: mela no yogi so
0: mela Oro kanale
1: mela
0: Amore manale
1: mela
0: Amore si resiona.

che bera patore egbe no ke che riano reveria ande oso come vi irobolokwa yemino serio secretary to the no si is not is local government Mr. Robert Unabu oda ta da gbare beto hene u han iwa bege yemino serio yemino na mi o wo che mi o ba egbe re ji ebo no se ma Ego na reta tano jare o ege na reta choi no ba data da gbare vi esan banakolas radio programu naturally esan perception on politics today eko ni ba mesodon ni na choi mista na bo ora ta ege evi no jare o evi no na mege na adar begede mo ge ono kirahi no ratagi o levi no sero tuvini no rivo si gobmeti o rivo si oriano kiluwa kwasa jawa kroi gora kirahi no tachi ikban ikbe bejada mie eksa bo rivi beno heke no yari awo miura awo roshan beno sabo no ra etubu ara o hiru bo levi no wa heke gyo nemi e to be woye lemi genya agene sunu esu oke a rivi shana choi Scavedave Bogi, Evoli Cassero, Isu, Eolui, Ocolo, Evin, Eurobolu, Equaniriam, Dono Coquaronami, or Robolu, for Rome, Zaga, Orivo, Vecchio, Eni.